0: Strano figlio del caos.
1: Tu sei bravi, farti mio socio, di buon grado accetto fin da quest'ora. E tuo comparmi chiamo se ti piace, tuo schiavo, tuo servo.